0: sì, non so.
1: Affirmative on the time, 97 Alpha 2.
0: Sì, ma io dovrei essere una maniera, forse.
2: Yes, sir.